Mtako, 45 ga minute he ke gwa onorden 709 XK FM siki. No program mengete o gesondheid kwesqhat twa takhati. Jonga di aninza kai kukuzite kum ukuncho di zaukat aninza kumusa program siki ekumati.